hecho errores, no. Arrabi di founu, arrabi di founu. Barfonella, arrabi di founu. Eso rono, ya, rono, nerono, chu.